0: che ti fa carterare. So che c'è chi lo vuole, fa carterare.
1: El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.